notte, la realtà resta fuori e dentro rancore. Frammenti di immagini senza dimensioni, ricordi lontani o illusioni. Sabbia sul viso vicino, stelle lontane nel cielo, mentre aspetti dalla giostra la tua ultima corsa. Non c'è una ragione per tutto il tempo che aspetti, rincorri i tuoi sogni adesso.

quando la testa ti scoppia e tutto gira intorno a te, la realtà resta fuori.

0: Ciro Manni, La pecora e il lupo.
1: Cantare favole insieme a te mi era piaciuto, sai, e sai perché? Tu eri il lupo

Cup, dove ho comprato un chilo di spaghetti e mi sono abbuffato dei miei difetti, del mio modo un poco astrale di pensare,

senti tradito da chi vuoi amare, da chi ha lasciato speranze e stagioni, e poi ti ritrovi con rotti bastioni. Ora riguardo al passato, il ricordo di essere stato fregato.